0: maserata. Cazzo viaggio in secret, dir men men nem, ma te.
1: Dir men men nem, ma te.